Radio non può essere sanità. Dr. Bruce, two heads on 0 before. Runway 24 for departure and

0: Telefoon via Radio 1.
1: Dispatcher,
0: Radio 1, come si fa? Fai la 3-4, non mantengo questa.